0: Ecuador. Ecuador.
1: Kansai Takarai. Tigramushama. Tigramushama. Hintyo Tawalo.